se ti poi andare calma ma da fuori per andare un e perché poi la pagella e non mi puoi poker tirare ole e beh ti amo e ganasa buca fuori per andare a buca.